Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: il tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Suddenly I hit

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

trovarti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano lo scenario in Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha dichiarato che il suo paese è molto vicino a un accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz e ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa raggiunto in Pakistan. Nel frattempo da Washington il vicepresidente J.D. Vance afferma che l'Iran ha detto di non avere intenzione di imporre pedaggi nel braccio di mare conteso. Ci aspettiamo che dal Golfo continui a uscire la stessa quantità di petrolio e gas che usciva prima dell'inizio del conflitto. Queste le parole pronunciate ai microfoni di Fox News. Intanto una nave petrolifera degli Emirati Arabi è stata attaccata mentre transitava proprio nello stretto di Hormuz. Non ci sono state vittime. In Thailandia una 12enne è morta in ospedale per le ferite riportate nella sparatoria avvenuta ieri in una scuola nord-ovest di Bangkok. Salgono così a 9 i morti nell'aggressione. Oltre alla studentessa, 5 insegnanti, il 14enne che ha aperto il fuoco e i suoi nonni. 14 persone rimangono ricoverate in ospedale. 7 di loro versano ancora in condizioni critiche. Veniamo all'Italia. I carabinieri hanno infatti arrestato un uomo di 73 anni presunto responsabile dell'investimento, avvenuto 2 volte, ai danni di un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, in provincia di Torino. L'uomo è agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria. In chiusura lo sport. Jorge Martin si aggiudica la sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna della MotoGP. Dopo aver conquistato la pole position, il leader del mondiale vince la gara corta del sabato, precedendo l'Aprilia di Hayao Ogura e il compagno di box Marco Bezzecchi. Marc Marquez crolla invece nei giri finali chiudendo al 9° posto. Nelle retrovie anche Pecco Bagnaia, 17° al traguardo. Per il momento è tutto. Grazie dell'ascolto.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il gatto fondamentalmente si prende cura da solo della propria toilettatura. La natura lo ha dotato di vanità e interesse per il proprio aspetto estetico e degli strumenti necessari per rendersi gradevole a se stesso e a chi gli sta accanto. Una lingua ruvida ed enzimi nella saliva adeguati a sciogliere e eliminare lo sporco dal suo pelo, ma anche il gatto più pulito può avere solo beneficio da un aiutino che contribuisca ad una più efficace pulizia. Fare il bagnetto al gatto non è sempre facile. Bisognerà abituarlo gradualmente, meglio se da piccolo. Si inizia dalle zampe, si bagna la nuca e poi si prova ad immergerlo in poca acqua. Successivamente si potrà provare ad aumentare il livello dell'acqua, in modo da poter fargli un bagno completo. Attenzione alla temperatura dell'acqua, che deve essere appena tiepida. Il livello dell'acqua deve rimanere al di sotto delle spalle perché il gatto possa sentirsi stabile sulle zampe. Porre una superficie antiscivolo sul fondo della vasca contribuisce a rendere a proprio agio il nostro micio, che in mancanza di appigli potrebbe innervosirsi. Procuriamoci uno shampoo detergente

0: per gatti e degli asciugamani. Spazzoliamolo con cura. Facciamo attenzione al risciacquo, a non far entrare acqua nelle orecchie del gatto e ad asciugarlo adeguatamente. Naturalmente, alla fine di questa esperienza è d'obbligo un premio, il suo croccantino preferito.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet. Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa,

0: impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo mesi di tensione, Teheran prova a cambiare passo. Il presidente Masoud Pezeshkian indica che questo è il momento dell'accordo, un viatico per uscire dalla fase di né guerra né pace. La linea iraniana resta però dura. Mohammad Bakr Zolkadr, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, avverte che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché gli Stati Uniti non cambieranno comportamento. Sul fronte americano, il New York Times riferisce che il conflitto ha ridotto le scorte di armi di Washington, spingendo il Pentagono a trasferire forze e sistemi di difesa verso il Medio Oriente. Il governo americano ridimensiona però l'allarme. Jared Conley, dirigente della Defense Innovation Unit, assicura che gli Stati Uniti dispongono di munizioni sufficienti per sostenere le operazioni. Ancora tensione Madrid-Roma, dopo che ieri sono scattati i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. Una misura annunciata dal governo di Pedro Sanchez in risposta ai provvedimenti adottati da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per ora non si registrano file o disagi particolari, i controlli sono a campione, interessano tra il 5 e il 15% dei passeggeri. Anche il meteo, il caldo resta intenso in Italia con bollino rosso in 19 città monitorate, anche se al nord temporali sparsi concedono qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la fase di instabilità, l'alta pressione tornerà a interessare tutta l'Italia. Temperature in nuovo aumento, punte fino a 30

9 gradi a Roma, 38 a Milano. La FIFA fa quadrato intorno a Gianni Infantino e respinge le accuse emerse negli ultimi giorni, denunciando uno sforzo concertato e continuo per indebolire il presidente e l'istituzione. In un comunicato, la Federcalcio Mondiale difende il mandato ricevuto dalle federazioni affiliate e avverte che accuse, insinuazioni e disinformazione non possono sostituire i processi democratici previsti dagli statuti. La presa di posizione arriva dopo l'inchiesta pubblicata dal Daily Telegraph, secondo cui la presunta amante di Infantino avrebbe ricevuto una generosa buona uscita dalla UEFA quando lui ricopriva la carica di segretario generale. La UEFA ha confermato il pagamento definendolo conforme alle regole allora vigenti, ma valuta ora un possibile esame della condotta di Infantino durante i suoi 16 anni nell'organizzazione. Tra gli aspetti da chiarire anche l'ipotesi che la presunta relazione possa aver influenzato decisioni sul personale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese.

sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo mesi di tensione, Teheran prova a cambiare passo. Il presidente Masoud Pezeshkian indica che questo è il momento dell'accordo, un viatico.

0: per uscire dalla fase di né guerra né pace. La linea iraniana resta però dura. Mohammad Bakr Zolkadr, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, avverte che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché gli Stati Uniti non cambieranno comportamento. Sul fronte americano, il New York Times riferisce che il conflitto ha ridotto le scorte di armi di Washington, spingendo il Pentagono a trasferire forze e sistemi di difesa verso il Medio Oriente. Il governo americano ridimensiona però l'allarme. Jared Conley, dirigente della Defense Innovation Unit, assicura che gli Stati Uniti dispongono di munizioni sufficienti per sostenere le operazioni.
1: Ancora tensione Madrid-Roma dopo che ieri sono scattati i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. Una misura annunciata dal governo di Pedro Sanchez in risposta ai provvedimenti adottati da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per ora non si registrano file o disagi particolari, i controlli sono a campione e interessano tra il 5 e il 15% dei passeggeri. Due attacchi russi nella notte hanno colpito le zone di Kharkiv e Odessa in Ucraina. Nel distretto di Saltysky di Kharkiv un attacco ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre. A Odessa invece le forze russe hanno lanciato missili balistici e droni d'attacco, ferendo sei persone, causando danni a edifici residenziali e infrastrutture. Anche il meteo, il caldo resta intenso in Italia, con bollino rosso in 19 città monitorate, anche se al nord temporali sparsi concedono qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la fase di instabilità, l'alta pressione tornerà a interessare tutta l'Italia. Temperature in nuovo aumento, punte fino a 39 gradi a Roma, 38 a Milano. La FIFA fa quadrato intorno a Gianni Infantino e respinge le accuse emerse negli ultimi giorni, denunciando uno sforzo concertato e continuo per indebolire il presidente e l'istituzione. In un comunicato, la Federcalcio Mondiale difende il mandato ricevuto dalle federazioni affiliate e avverte che accuse, insinuazioni e disinformazione non possono sostituire i processi democratici previsti dagli statuti. La presa di posizione arriva dopo l'inchiesta pubblicata dal Daily Telegraph, secondo cui la presunta amante di Infantino avrebbe ricevuto una generosa buonuscita dalla UEFA quando lui ricopriva la carica di segretario generale. La UEFA ha confermato il pagamento definendolo conforme alle regole allora vigenti, ma valuta ora un possibile esame della condotta di Infantino durante i suoi 16 anni nell'organizzazione. Tra gli aspetti da chiarire anche l'ipotesi che la presunta relazione possa aver influenzato decisioni sul personale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme,

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Il fenicottero rosa è la specie più grande e diffusa della famiglia dei fenicotteri. Questa specie è presente anche nell'Europa meridionale. Il fenicottero rosa può arrivare ad un'altezza media di 110-150 cm con un'apertura alare di 240 cm. Il piumaggio di questi uccelli è primariamente bianco-rosato. Il becco è rosa con una macchia nera sulla punta, mentre le zampe ed i piedi palmati sono rosa fucsia. Contrariamente agli adulti, i pulcini nascono ricoperti da una soffice peluria grigia. Anche gli adulti che nutrono i pulcini perdono vivacità diventando più pallidi, ma mantenendo le zampe rosa brillante. Il fenicottero rosa si nutre prevalentemente di gamberi, alghe, piccoli insetti, molluschi e crostacei. Sono quindi onnivori. Alcuni di questi alimenti sono ricchi di beta-carotene, che è un pigmento di colore rosso-arancio che si deposita nelle penne durante lo sviluppo dei piccoli. È proprio questo che gli conferisce il caratteristico colore rosa. Quando cerca il cibo nelle acque fangose, l'animale solleva il fango con i piedi palmati, per poi risucchiare l'acqua attraverso il becco. Oltre al loro splendido colore, un'altra particolarità di questo animale è la posizione durante il riposo. Dormono infatti su di una zampa sola, nascondendo l'altra sotto il corpo. I fenicotteri rosa vivono in colonie che possono arrivare a contare anche migliaia di individui. La costituzione di queste grandi colonie

0: serve a proteggersi dai predatori e massimizzare l'assunzione di cibo. Prima dell'accoppiamento, le colonie si dividono in gruppi di riproduzione di circa 15-50 uccelli. In questi gruppi, sia i maschi che le femmine eseguono un'esibizione rituale sincronizzata. Durante queste esibizioni, tutti gli individui si muovono all'unisono, emettendo talvolta dei richiami e sbattendo le ali. Queste esibizioni non sembrano essere dirette verso un singolo individuo, ma si verificano in modo casuale. Queste esibizioni aiutano a trovare un compagno agli esemplari ancora senza partner. Durante la stagione riproduttiva, i fenicotteri possono aumentare la vivacità del loro piumaggio. Dopo la schiusa, entrambi i genitori si occupano del pulcino.
1: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo mesi di tensione, Teheran prova a cambiare passo. Il presidente Masoud Pezeshkian indica che questo è il momento dell'accordo, un viatico per uscire dalla fase di né guerra né pace. La linea iraniana resta però dura. Mohammad Bakr Zolkadr, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, avverte che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché gli Stati Uniti non cambieranno comportamento. Sul fronte americano, il New York Times riferisce che il conflitto ha ridotto le scorte di armi di Washington, spingendo il Pentagono a trasferire forze e sistemi di difesa verso il Medio Oriente. Il governo americano ridimensiona però l'allarme. Jared Conley, dirigente della Defense Innovation Unit, assicura che gli Stati Uniti dispongono di munizioni sufficienti per sostenere le operazioni. Ancora tensione Madrid-Roma dopo che ieri sono scattati i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli per i viaggiatori in arrivo dall'Italia. Una misura annunciata dal governo di Pedro Sanchez in risposta ai provvedimenti adottati da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Per ora non si registrano file o disagi particolari, i controlli sono a campione e interessano tra il 5 e il 15% dei passeggeri. Due attacchi russi nella notte hanno colpito le zone di Kharkiv e Odessa in Ucraina, nel distretto di Saltinsky di Kharkiv. Un attacco ha provocato la morte di due persone e il ferimento di altre. A Odessa invece le forze russe hanno lanciato missili balistici e droni d'attacco, ferendo 6 persone, causando danni a edifici residenziali e infrastrutture. Anche il meteo, il caldo resta intenso in Italia, con bollino rosso in 19 città monitorate, anche se al nord temporali sparsi concedono qualche ora di sollievo. Dall'11 al 17 agosto, esaurita la fase di instabilità, l'alta pressione tornerà a interessare tutta l'Italia. Temperature in nuovo aumento, punte fino a 39 gradi a Roma, 38 a Milano. La FIFA fa quadrato intorno a Gianni Infantino e respinge le accuse emerse negli ultimi giorni, denunciando uno sforzo concertato e continuo per indebolire il presidente e l'istituzione. In un comunicato, la Federcalcio Mondiale difende il mandato ricevuto dalle federazioni affiliate e avverte che accuse, insinuazioni e disinformazione non possono sostituire i processi democratici previsti dagli statuti. La presa di posizione arriva dopo l'inchiesta pubblicata dal Daily Telegraph, secondo cui

0: La presunta amante di Infantino avrebbe ricevuto una generosa buonuscita dalla UEFA quando lui ricopriva la carica di segretario generale. La UEFA ha confermato il pagamento definendolo conforme alle regole allora vigenti, ma valuta ora un possibile esame della condotta di Infantino durante i suoi 16 anni nell'organizzazione. Tra gli aspetti da chiarire anche l'ipotesi che la presunta relazione possa aver influenzato decisioni sul personale. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Via Vet Group, uno stile di lavoro.

Una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Una ritorsione inaccettabile. Con queste parole il vice premier Antonio Tajani attacca la Spagna dopo l'introduzione dei controlli nei porti e negli aeroporti sui viaggiatori provenienti dall'Italia, effettuati a campione sul 5-15% dei passeggeri. Una misura decisa dal governo Sanchez in risposta ai provvedimenti adottati da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier definisce incomprensibile e del tutto inaccettabile la sospensione di Schengen, sostenendo che Madrid abbia trasformato una misura precauzionale italiana in uno scontro politico. Matteo Salvini rincara la dose e definisce ridicola la posizione del governo spagnolo. Il vice premier leghista all'attacco di Madrid: noi difendiamo i confini europei, loro non lo hanno fatto. Dopo mesi di tensione, Teheran prova a cambiare passo. Il presidente Masoud Pezeshkian indica che questo è il momento dell'accordo, un viatico per uscire dalla fase di né guerra né pace. La linea iraniana resta però dura. Mohammad Bakr Zolkadr, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, avverte che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché gli Stati Uniti non cambieranno comportamento. Sul fronte americano, il New York Times riferisce che il conflitto ha ridotto le scorte di armi di Washington, spingendo il Pentagono a trasferire forze e sistemi di difesa verso il Medio Oriente. Il governo americano ridimensiona però l'allarme. Jared Conley, dirigente della Defense Innovation Unit, assicura che gli Stati Uniti dispongono di munizioni sufficienti per sostenere le operazioni. Due attacchi russi nella notte hanno colpito le città ucraine di Kharkiv e Odessa. Nel primo attacco provocata la morte di due persone e il ferimento di 13. A Odessa invece le forze russe hanno lanciato missili balistici e droni d'attacco, ferendo 6 persone, causando danni ad edifici residenziali e infrastrutture. Anche il calcio: il numero 1 della FIGC Malagò ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport Diana Bianchedi come nuova capo delegazione della nazionale. Una rivoluzione culturale, ha detto Malagò in merito alla nomina dell'ex fiorettista, due volte oro olimpico. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Salviamo le nostre piante dai gatti. Numerosi proprietari di amici pelosi sono molte volte appassionati di giardinaggio, ma non sempre la convivenza animale-pianti è del tutto tranquilla. Il gatto è talora dispettoso, predilige per le proprie funzioni dei bei vasi o anche marcare qualche pianta in bella mostra sul terrazzo o nel giardino. Lo possiamo allontanare, ma ciò vale per poco tempo. Per cercare di proteggere le nostre piante, potremmo usare dei fogli di plastica per impedire la crescita di erbacce attorno alle piante e quindi coprirle con ghiaia decorativa o sassi. Altra accortezza è quella di spargere in giardino delle bucce di agrumi, in grande quantità, oppure del semplice pepe macinato. Alcune piante la cui presenza è molto comune in orti e giardini rappresentano dei veri e propri repellenti per i gatti. Se desiderate tenerli lontani, ricorrete ad alcune delle seguenti piante da posizionare tra le altre: erba cipollina, aglio, citronella, rosmarino, ruta e lavanda. I gatti non apprezzano questi odori. In commercio si trovano deterrenti per gatti in polvere. Si possono poi acquistare bastoncini di plastica odorosi che, opportunamente posizionati, tengono lontani i gatti da un'area di 1 metro quadrato per 1 settimana circa. Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Una ritorsione inaccettabile. Con queste parole il vice premier Antonio Tajani attacca la Spagna dopo l'introduzione dei controlli nei porti e negli aeroporti sui viaggiatori provenienti dall'Italia, effettuati a campione sul 5-15% dei passeggeri, una misura decisa dal governo Sanchez in risposta ai provvedimenti adottati da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier definisce incomprensibile e del tutto inaccettabile la sospensione di Schengen, sostenendo che Madrid abbia trasformato una misura precauzionale italiana in uno scontro politico. Matteo Salvini rincara la dose e definisce ridicola la posizione del governo spagnolo. Il vice premier leghista all'attacco di Madrid: noi difendiamo i confini europei, loro non lo hanno fatto. Dopo mesi di tensione, Teheran prova a cambiare passo. Il presidente Masoud Pezeshkian indica che questo è il momento dell'accordo, un viatico per uscire dalla fase di né guerra né pace. La linea iraniana resta però dura. Mohammad Bakr Zolkadr, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza, avverte che lo stretto di Hormuz non sarà riaperto finché gli Stati Uniti non cambieranno comportamento. Sul fronte americano, il New York Times riferisce che il conflitto ha ridotto le scorte di armi di Washington, spingendo il Pentagono a trasferire forze e sistemi di difesa verso il Medio Oriente. Il governo americano ridimensiona però l'allarme. Jared Conley, dirigente della Defense Innovation Unit, assicura che gli Stati Uniti dispongono di munizioni sufficienti per sostenere le operazioni. Due attacchi russi nella notte hanno colpito le città ucraine di Kharkiv e Odessa. Nel primo attacco provocata la morte di 2 persone e il ferimento di 13. A Odessa invece le forze russe hanno lanciato missili balistici e droni d'attacco, ferendo 6 persone, causando danni ad edifici residenziali e infrastrutture. Anche il calcio, il numero 1 della FIGC Malagò, ha annunciato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport Diana Bianchedi come nuova capo delegazione della nazionale. Una rivoluzione culturale, ha detto Malagò in merito alla nomina dell'ex fiorettista 2 volte oro olimpico. È tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Una ritorsione inaccettabile. Con queste parole il vice premier Antonio Tajani attacca la Spagna dopo l'introduzione dei controlli nei porti e negli aeroporti sui viaggiatori provenienti dall'Italia, effettuati a campione sul 5-15% dei passeggeri, una misura decisa dal governo Sanchez in risposta ai provvedimenti adottati da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier definisce incomprensibile e del tutto inaccettabile la sospensione di Schengen, sostenendo che Madrid abbia trasformato una misura precauzionale italiana in uno scontro politico. Matteo Salvini rincara la dose e definisce ridicola la posizione del governo spagnolo. Il vice premier leghista all'attacco di Madrid: noi difendiamo i confini europei, loro non lo hanno fatto. Anche la politica. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, ideatore ai tempi della Democrazia Cristiana del cosiddetto manuale per la distribuzione degli incarichi istituzionali in base al peso politico elettorale, manuale che porta ancora oggi il suo nome. Nagasaki si ferma per ricordare le vittime della bomba atomica, 81 anni dal bombardamento statunitense che il 9 agosto 1945 devastò la città. Alle 11:02, l'ora esatta dell'esplosione, un minuto di silenzio ha accompagnato la cerimonia nel Parco della Pace, alla presenza della premier giapponese Sanae Takaichi e di rappresentanti di 98 paesi. L'ordigno Fat Man provocò decine di migliaia di morti e lasciò una lunga scia di malattie e tumori tra i sopravvissuti. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario ma un male assoluto, incompatibile con l'umanità. Suzuki ha inoltre denunciato il crescente sostegno alla deterrenza nucleare e chiesto al governo giapponese un impegno più deciso per il disarmo. Continuano a giungere notizie di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Di fronte a tanto dolore, rinnovo l'accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino gli attacchi da entrambe le parti. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'Angelus, oggi in piazza San Pietro. Diana Bianchedi sarà la nuova capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Ad annunciarlo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che definisce la nomina dell'ex fiorettista, due volte campionessa olimpica, una rivoluzione culturale. Bianchedi raccoglie nel ruolo l'eredità di Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon. Intanto Paolo Maldini torna sulla sua breve esperienza da direttore tecnico azzurro e accusa la FIGC di aver modificato gli accordi. L'ex capitano racconta che il progetto prevedeva la scelta dell'allenatore da parte della struttura tecnica con successiva approvazione del presidente, ma che le condizioni sarebbero cambiate in corsa. Maldini, in un'intervista al Corriere della Sera, rivela inoltre di aver valutato Pirlo, De Rossi e Grosso e racconta dell'incontro con Pep Guardiola, che sarebbe stato vicino ad accettare prima di rinunciare per la stanchezza accumulata dopo 10 anni in Premier League. È tutto, grazie dell'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Una ritorsione inaccettabile. Con queste parole il vice premier Antonio Tajani attacca la Spagna dopo l'introduzione dei controlli nei porti e negli aeroporti sui viaggiatori provenienti dall'Italia, effettuati a campione sul 5-15% dei passeggeri, una misura decisa dal governo Sanchez in risposta ai provvedimenti adottati da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier definisce incomprensibile e del tutto inaccettabile la sospensione di Schengen, sostenendo che Madrid abbia trasformato una misura precauzionale italiana in uno scontro politico. Matteo Salvini rincara la dose e definisce ridicola la posizione del governo spagnolo. Il vice premier leghista all'attacco di Madrid: noi difendiamo i confini europei, loro non lo hanno fatto. Anche la politica. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, ideatore ai tempi della Democrazia Cristiana del cosiddetto manuale per la distribuzione degli incarichi istituzionali in base al peso politico elettorale, manuale che porta ancora oggi il suo nome. Nagasaki si ferma per ricordare le vittime della bomba atomica, 81 anni dal bombardamento statunitense che il 9 agosto 1945 devastò la città. Alle 11.02, l'ora esatta dell'esplosione, un minuto di silenzio ha accompagnato la cerimonia nel Parco della Pace, alla presenza della premier giapponese Sanae Takaichi e di rappresentanti di 98 paesi. L'ordigno Fat Man provocò decine di migliaia di morti e lasciò una lunga scia di malattie e tumori tra i sopravvissuti. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario, ma un male assoluto, incompatibile con l'umanità. Suzuki ha inoltre denunciato il crescente sostegno alla deterrenza nucleare e chiesto al governo giapponese un impegno più deciso per il disarmo. Continuano a giungere notizie di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Di fronte a tanto dolore, rinnovo l'accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino gli attacchi da entrambe le parti. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'Angelus, oggi in piazza San Pietro. Diana Bianchedi sarà la nuova capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Ad annunciarlo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che definisce la nomina dell'ex fiorettista, due volte campionessa olimpica, una rivoluzione culturale. Bianchedi raccoglie nel ruolo l'eredità di Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon. Intanto Paolo Maldini torna sulla sua breve esperienza da direttore tecnico azzurro e accusa la FIGC di aver modificato gli accordi. L'ex capitano racconta che il progetto prevedeva la scelta dell'allenatore da parte della struttura tecnica con successiva approvazione del presidente, ma che le condizioni sarebbero cambiate in corsa. Maldini, in un'intervista al Corriere della Sera, rivela inoltre di aver valutato Pirlo, De Rossi e Grosso e racconta dell'incontro con Pep Guardiola, che sarebbe stato vicino ad accettare prima di rinunciare per la stanchezza accumulata dopo 10 anni in Premier League. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I gatti dominatori del mondo. L'analisi del DNA di 200 gatti vissuti negli ultimi

0: 9.000 anni ha messo in evidenza come sono stati dei veri e propri dominatori del mondo, con una presenza sull'intero globo terrestre. La ricerca è stata coordinata dal Centro Nazionale della Ricerca Scientifica francese, CNRS. I ricercatori hanno analizzato il DNA dei resti di quei felini scoperti nei siti archeologici, comprese mummie di gatti dell'antico Egitto e DNA di gatti selvatici africani moderni. L'analisi ha mostrato che i gatti domestici discendono dal gatto selvatico africano, Felis silvestre libica, e che la convivenza con gli esseri umani sarebbe iniziata agli albori dell'agricoltura circa 10.000 anni fa. Questo perché i primi insediamenti agricoli, favorendo la proliferazione dei topi, attirarono i gatti selvatici ben accolti dagli agricoltori per mantenere le scorte di cereali libere dai roditori. In una fase successiva, i gatti si sono diffusi ovunque, seguendo gli spostamenti delle comunità agricole e il commercio che partiva dall'Egitto. Utilizzati per combattere i topi sulle navi commerciali egiziane, i gatti si sono distribuiti dall'Asia meridionale all'Africa, all'Europa, diffondendosi nel mondo.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Una ritorsione inaccettabile. Con queste parole il vice premier Antonio Tajani attacca la Spagna dopo l'introduzione dei controlli nei porti e negli aeroporti sui viaggiatori provenienti dall'Italia, effettuati a campione sul 5-15% dei passeggeri, una misura decisa dal governo Sanchez in risposta ai provvedimenti adottati da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier definisce incomprensibile e del tutto inaccettabile la sospensione di Schengen, sostenendo che Madrid abbia trasformato una misura precauzionale italiana in uno scontro politico. Matteo Salvini rincara la dose e definisce ridicola la posizione del governo spagnolo. Il vice premier leghista all'attacco di Madrid: noi difendiamo i confini europei, loro non lo hanno fatto. Anche la politica. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, ideatore ai tempi della Democrazia Cristiana del cosiddetto manuale per la distribuzione degli incarichi istituzionali in base al peso politico elettorale, manuale che porta ancora oggi il suo nome. Nagasaki si ferma per ricordare le vittime della bomba atomica, 81 anni dal bombardamento statunitense che il 9 agosto 1945 devastò la città. Alle 11:02, l'ora esatta dell'esplosione, un minuto di silenzio ha accompagnato la cerimonia nel Parco della Pace, alla presenza della premier giapponese Sanae Takaichi e di rappresentanti di 98 paesi. L'ordigno Fat Man provocò decine di migliaia di morti e lasciò una lunga scia di malattie e tumori tra i sopravvissuti. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario ma un male assoluto, incompatibile con l'umanità. Suzuki ha inoltre denunciato il crescente sostegno alla deterrenza nucleare e chiesto al governo giapponese un impegno più deciso per il disarmo. Continuano ad aggiungere notizie di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Di fronte a tanto dolore, rinnovo l'accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino gli attacchi da entrambe le parti. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'Angelus, oggi in piazza San Pietro. Diana Bianchetti sarà la nuova capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Ad annunciarlo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che definisce la nomina dell'ex fiorettista, due volte campionessa olimpica, una rivoluzione culturale. Bianchetti raccoglie nel ruolo l'eredità di Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon. Intanto Paolo Maldini torna sulla sua breve esperienza da direttore tecnico azzurro e accusa la FIGC di aver modificato gli accordi. L'ex capitano racconta che il progetto prevedeva la scelta dell'allenatore da parte della struttura tecnica con successiva approvazione del presidente, ma che le condizioni sarebbero cambiate in corsa. Maldini, in un'intervista al Corriere della Sera, rivela inoltre di aver valutato Pirlo, De Rossi e Grosso e racconta dell'incontro con Pep Guardiola, che sarebbe stato vicino ad accettare prima di rinunciare per la stanchezza accumulata dopo 10 anni in Premier League. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia

0: più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Una ritorsione inaccettabile. Con queste parole il vice premier Antonio Tajani attacca la Spagna dopo l'introduzione dei controlli nei porti e negli aeroporti sui viaggiatori provenienti dall'Italia, effettuati a campione sul 5-15% dei passeggeri, una misura decisa dal governo Sanchez in risposta ai provvedimenti adottati da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier definisce incomprensibile e del tutto inaccettabile la sospensione di Schengen, sostenendo che Madrid abbia trasformato una misura precauzionale italiana in uno scontro politico. Matteo Salvini rincara la dose e definisce ridicola la posizione del governo spagnolo. Il vice premier leghista all'attacco di Madrid: noi difendiamo i confini europei, loro non lo hanno fatto. Anche la politica. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, ideatore ai tempi della Democrazia Cristiana del cosiddetto manuale per la distribuzione degli incarichi istituzionali in base al peso politico elettorale, manuale che porta ancora oggi il suo nome. Nagasaki si ferma per ricordare le vittime della bomba atomica, 81 anni dal bombardamento statunitense che il 9 agosto 1945 devastò la città. Alle 11:02, l'ora esatta dell'esplosione, un minuto di silenzio ha accompagnato la cerimonia nel Parco della Pace, alla presenza della premier giapponese

Sanae, Takaichi e di rappresentanti di 98 paesi. L'ordigno Fat Man provocò decine di migliaia di morti e lasciò una lunga scia di malattie e tumori tra i sopravvissuti. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario, ma un male assoluto, incompatibile con l'umanità. Suzuki ha inoltre denunciato il crescente sostegno alla deterrenza nucleare e chiesto al governo giapponese un impegno più deciso per il disarmo. Continuano a giungere notizie di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Di fronte a tanto dolore, rinnovo l'accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino gli attacchi da entrambe le parti. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'Angelus, oggi in piazza San Pietro. Diana Bianchedi sarà la nuova capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio. Ad annunciarlo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che definisce la nomina dell'ex fiorettista, due volte campionessa olimpica, una rivoluzione culturale. Bianchedi raccoglie nel ruolo l'eredità di Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon. Intanto Paolo Maldini torna sulla sua breve esperienza da direttore tecnico azzurro e accusa la FIGC di aver modificato gli accordi. L'ex capitano racconta che il progetto prevedeva la scelta dell'allenatore da parte della struttura tecnica con successiva approvazione del presidente, ma che le condizioni sarebbero cambiate in corsa. Maldini, in un'intervista al Corriere della Sera, rivela inoltre di aver valutato Pirlo, De Rossi e Grosso e racconta dell'incontro con Pep Guardiola, che sarebbe stato vicino ad accettare prima di rinunciare per la stanchezza accumulata dopo 10 anni in Premier League. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa

posti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: La cavia peruviana viene allevata da migliaia di anni in Sud America come animale da carne ed è ancora molto diffusa in Ecuador, Colombia e Perù. Da noi è stata allevata prima come animale da laboratorio e poi da compagnia. Viene anche chiamato porcellino d'India. Essendo un animale di provenienza da zone fredde di montagna, non tollera il caldo eccessivo, mentre non teme il freddo se possiede un ricovero adatto. Nella gabbia bisogna mettere molti tunnel e mensole per permettere all'animale di fare ginnastica. Non deve mancare una tana dove rifugiarsi se spaventato o per dormire. Sono animali erbivori e dobbiamo nutrirli con erba, vegetali da foglia e fieno. Le cavie non producono la vitamina C, che deve essere assolutamente presente nell'alimentazione. Sono animali docilissimi, sia con le persone, sia con altre cavie e conigli nani con i quali possono convivere pacificamente. Tra le patologie più frequenti: scorbuto, problemi dentari e infezioni della bocca, infezioni respiratorie, infestazione da acari, problemi intestinali, pododermatiti. Curiosità: le femmine possono portare avanti due gravidanze contemporaneamente, partorendo piccoli a distanza di 15-20 giorni. Le cavie hanno un'attrazione fatale per il tabacco, riuscendo anche ad aprirsi pacchetti di sigarette pur di mangiarlo. Naturalmente questo va evitato, perché porta inevitabilmente ad intossicazione da nicotina, con tremori, incoordinazione dei movimenti, convulsioni, diarrea, perdita di coscienza e coma. Nei casi più gravi si può avere morte per collasso cardiocircolatorio. Non esistono in Italia vaccini specifici per questi animali. Sono consigliabili controlli annuali con visita completa da parte di un veterinario esperto in questi animali, con controllo delle condizioni dei denti ed esame delle feci raccolte in più giorni.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Una ritorsione inaccettabile. Con queste parole il vice premier Antonio Tajani attacca la Spagna dopo l'introduzione dei controlli nei porti e negli aeroporti sui viaggiatori provenienti dall'Italia, effettuati a campione sul 5-15% dei passeggeri, una misura decisa dal governo Sanchez in risposta ai provvedimenti adottati da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il vice premier definisce incomprensibile e del tutto inaccettabile la sospensione di Schengen, sostenendo che Madrid abbia trasformato una misura precauzionale italiana in uno scontro politico. Matteo Salvini rincara la dose e definisce ridicola la posizione del governo spagnolo. Il vice premier leghista all'attacco di Madrid: noi difendiamo i confini europei, loro non lo hanno fatto. Anche la politica. È morto a Roma all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, ideatore ai tempi della Democrazia Cristiana del cosiddetto manuale per la distribuzione degli incarichi istituzionali in base al peso politico elettorale, manuale che porta ancora oggi il suo nome. Nagasaki si ferma per ricordare le vittime della bomba atomica, 81 anni dal bombardamento statunitense che il 9 agosto 1945 devastò la città. Alle 11.02, l'ora esatta dell'esplosione, un minuto di silenzio ha accompagnato la cerimonia nel Parco della Pace, alla presenza della premier giapponese Sanae Takaichi e di rappresentanti di 98 paesi. L'ordigno Fat Man provocò decine di migliaia di morti e lasciò una lunga scia di malattie e tumori tra i sopravvissuti. Il sindaco Shiro Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario, ma un male assoluto, incompatibile con l'umanità. Suzuki ha inoltre denunciato il crescente sostegno alla deterrenza nucleare e chiesto al governo giapponese un impegno più deciso per il disarmo. Continuano a giungere notizie di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Di fronte a tanto dolore, rinnovo l'accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino gli attacchi da entrambe le parti. Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'Angelus, oggi in piazza San Pietro. Diana Bianchetti sarà la nuova capo delegazione della nazionale italiana di calcio. Ad annunciarlo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il presidente della FIGC Giovanni Malagò, che definisce la nomina dell'ex fiorettista, due volte campionessa olimpica, una rivoluzione culturale. Bianchetti raccoglie nel ruolo l'eredità di Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gianluigi Buffon. Intanto Paolo Maldini torna sulla sua breve esperienza da direttore tecnico azzurro e accusa la FIGC di aver modificato gli accordi. L'ex capitano racconta che il progetto prevedeva la scelta dell'allenatore da parte della struttura tecnica, con successo

Sì, approvazione del presidente, ma che le condizioni sarebbero cambiate in corsa. Maldini, in un'intervista al Corriere della Sera, rivela inoltre di aver valutato Pirlo, De Rossi e Grosso e racconta dell'incontro con Pep Guardiola, che sarebbe stato vicino ad accettare prima di rinunciare per la stanchezza accumulata dopo 10 anni in Premier League. È tutto, grazie dell'ascolto.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'alimentazione ideale per un criceto è a base di pellet per roditori. Si può anche intervenire con un'alimentazione casalinga che deve essere variata e bilanciata, evitando alimenti troppo grassi. La base dell'alimentazione può essere un mix di cereali per l'alimentazione umana, come il muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Israele respinge il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace per Gaza e sostenuto dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato il premier israeliano Netanyahu, che ha ribadito: l'IDF via dalla striscia solo quando Hamas sarà disarmato. E ha aggiunto: finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno Stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Il gruppo islamista ha replicato affermando di restare fedele al piano per la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza e ha esortato i mediatori e il garante americano a fare pressioni su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia. Il presidente USA Donald Trump starebbe valutando la possibilità di dichiarare vittoria sull'Iran anche senza raggiungere un accordo sul nucleare, lo scrive il Wall Street Journal, che cita fonti statunitensi. La condizione principale per porre fine alla guerra, viene spiegato, è che l'Iran riapra lo stretto di Hormuz alla navigazione internazionale. Intanto, secondo i media di Teheran, l'ayatollah Mokhtaba Khamenei ha incontrato nei giorni scorsi il presidente Pezeshkian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo, e la Repubblica Islamica intende diffondere a breve un video della guida suprema che lo ritrae in pubblico e durante incontri con i comandanti militari. L'allarme terrorismo islamista Ceuta sarebbe concreto e dietro la mobilitazione sui social per una nuova ondata migratoria potrebbe esserci una regia organizzata. È quanto riferisce il Corriere della Sera, citando un dossier dell'intelligence arrivato a Palazzo Chigi e realizzato anche sulla base di informazioni condivise dagli 007 spagnoli. Il ministro degli esteri italiani intanto ribadisce: lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Voltiamo pagina al tennis. Jannik Sinner si ritira dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Lo comunica in un post su X. Il Masters 1000 statunitense in calendario dal 13 al 23 agosto. Dopo aver saltato anche il Masters 1000 di Montreal, l'obiettivo del numero uno al mondo è rientrare per gli US Open, ultimo slam della stagione, in programma a New York a fine mese. Anche la MotoGP tripletta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo Raúl Fernández ha trionfato a Silverstone davanti al connazionale e leader del mondiale Jorge Martín, secondo, e a Marco Bezzecchi, terzo. Solo settimo Marc Márquez, caduta e ritiro per Pecco Bagnaia. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: My love, get a little closer. This one's

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Israele respinge il documento in 15 punti presentato dal Board of Peace per Gaza e sostenuto dagli Stati Uniti. Lo ha annunciato il premier israeliano Netanyahu, che ha ribadito: l'IDF via dalla striscia solo quando Hamas sarà disarmato, e ha aggiunto: finché sarò primo ministro non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. Il gruppo islamista ha replicato affermando di restare fedele al piano per la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza e ha esortato i mediatori e il garante americano a fare pressioni su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia. Il presidente USA Donald Trump starebbe valutando la possibilità di dichiarare vittoria sull'Iran anche senza raggiungere un accordo sul nucleare, lo scrive il Wall Street Journal, che cita fonti statunitensi. La condizione principale per porre fine alla guerra, viene spiegato, è che l'Iran riapra lo stretto di Hormuz alla navigazione internazionale. Intanto, secondo i media di Teheran, l'ayatollah Mokhtar Khamenei ha incontrato nei giorni scorsi il presidente Pezeshkian in occasione dell'inizio del terzo anno di mandato di quest'ultimo, e la Repubblica Islamica intende diffondere a breve un video della guida suprema che lo ritrae in pubblico e durante incontri con i comandanti militari. L'allarme terrorismo islamista a Ceuta sarebbe concreto, e dietro la mobilitazione sui social per una nuova ondata migratoria potrebbe esserci una regione

organizzata. E quanto riferisce il Corriere della Sera, citando un dossier dell'intelligence arrivato a Palazzo Chigi e realizzato anche sulla base di informazioni condivise dagli 007 spagnoli, il ministro degli esteri italiani intanto ribadisce lo stop a Schengen resta almeno fino al 15 agosto. Voltiamo pagina al tennis, Jannik Sinner si ritira dal Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro. Lo comunica in un post su X, il Masters 1000 statunitense in calendario dal 13 al 23 agosto. Dopo aver saltato anche il Masters 1000 di Montreal, l'obiettivo del numero uno al mondo è rientrare per gli US Open, ultimo slam della stagione, in programma a New York a fine mese. Anche la MotoGP tripletta Aprilia nel Gran Premio di Gran Bretagna. Lo spagnolo Raúl Fernández ha trionfato a Silverstone davanti al connazionale e leader del mondiale Jorge Martín, secondo, e a Marco Bezzecchi, terzo. Solo settimo Marc Márquez, caduta e ritiro per Pecco Bagnaia. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario a

0: Creditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!

0: fatto?
1: Minù, mi hai chiuso la videochiamata! La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.